0: amici, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
1: Ciao, sono Pino.
0: Ciao Pino, da dove ci chiami?
1: Dalla pizzeria.
0: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, volevo dire una cosa. Che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni. Però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto. Che fate del Napoli così? Napoli sì, è tanto sì, bello sì. Ci stanno tanti problemi. Ma non è che sto tutto quanto così.
0: No, hai perfettamente ragione.
1: Certo, certo, certo. Non è che fanno queste cose, certo. Però...
0: E basta, ho capito.
1: Non fanno piacere, insomma.
0: Ho capito, mazza, che palle
1: che costa Master of Pizza, ma non può fare la guarda da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh.

0: Mellano.
1: Sì, vostra altezza.
0: Un Happy Meal.
1: Come vuole.
2: Ma questo Happy Meal è freddo.
1: Ma non è sempre...
0: Questo Happy Meal
2: fa schifo.
0: Decapitato.

Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

ci sono anche io ora. Continuate così. In sto mondo di merda servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.